Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un